0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Ok,
2: 20-25, chissà se è meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Italia 1.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: sé si me dijo.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È partito il conto alla rovescia per l'eclissi di sole che stasera darà spettacolo nell'ora del tramonto, e mentre si moltiplicano le raccomandazioni degli esperti per la corretta osservazione del fenomeno, c'è chi si organizza per una lunga notte di osservazione. Per una serie di circostanze infatti saranno particolarmente visibili anche le famose stelle cadenti. Sentiamo da Cristina Scarpa.
3: Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi totale di sole. Dall'Italia la visione non sarà completa, oltretutto raggiungerà il culmine quando da noi sarà già il tramonto, ma lo spettacolo sarà comunque godibile soprattutto dalle regioni settentrionali. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria a Ventimiglia, dove la copertura del disco solare sarà del 94,8%, segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4% per scendere via via fino a Palermo con poco più del 40%. La Sicilia sarà invece privilegiata per la prossima eclissi totale tra appena un anno, il 2 agosto 2027, anche se nella totalità per noi sarà visibile solo dal mare al largo di Lampedusa. Ma tornando alle prossime ore, la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109 P. Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra, lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione ogni estate, le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
2: Europei di atletica, Nadia Battocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili grazie a un'accelerata decisiva negli ultimi 300 metri, bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, nei 5.000. Delusione per Marcel Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori. Nel medagliere azzurro anche Leonardo Fabbri, oro, e Zane Weir, argento nel lancio del peso. Grande Italia anche agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella raggiunge il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi si prende i 100 rana, in cui il compagno Simone Cerasuolo conquista il bronzo. Sara Curtis arriva terza e regala la prima medaglia azzurra della storia nella gara regina del nuoto, i 100 stile libero. Nel medagliere anche Alberto Razzetti, argento nei 400 misti. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza per chi percorre la tangenziale di Torino a causa dei temporali con forti raffiche di vento e grandine segnalati tra Bruere e Scarmagno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Italia 1.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 9:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo nelle nostre regioni l'eclissi di sole. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale, del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la luna coprirà completamente il sole, è riservata alla Russia artica, alla Groenlandia, all'Islanda occidentale e dopo un pezzetto di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 e in modo parziale, variabile nelle diverse regioni. Atteso per stamani in tarda mattinata l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista di Report Sigfrido Ranucci, il faccendiere ex giornalista ed editore al quale viene contestato anche il metodo mafioso, è recluso nel carcere di Rebibbia, non escluso che possa avvalersi della facoltà di non rispondere. Per la GIP Moricca, che ha confermato l'arresto, obiettivo di Lavitola sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Sempre ricercato il cittadino Gomez Clesio Tavares, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali dell'attentato, già in carcere. Tavares si troverebbe in Camerun. Intorno al caso resta sempre accesa la polemica politica, attacca il vice premier Salvini. Ebbene che chi è coinvolto in questa oscura vicenda si prenda una pausa, ha detto riferendosi al Report. Sul programma è in corso un'inchiesta interna a Rai di cui sono attesi gli esiti a giorni. Salvini ha chiesto alla Rai la mia sospensione, commenta in un post il giornalista, mentre il suo legale De Vita accusa Ranucci 3 volte vittima. Grande Italia agli europei di atletica e di nuoto, a Parigi oro per Quadarella, negli 800 stile per Martinenghi, nel 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti, a Parigi oro e bronzo nei 5000 femminili per Battocleti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante tante notizie di gossip e anche tante curiosità. Oggi è il 12 di agosto, sapete, è prevista l'eclissi solare, addirittura a Torino sarà possibile vedere l'eclissi al 93%, quindi una percentuale, penso, una tra le più alte, no? Tra Piemonte e Liguria abbiamo la fortuna, avremo la fortuna di vedere l'eclissi, se naturalmente le condizioni meteo lo permetteranno. Allora parleremo del matrimonio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, indovinate un po'? No, si sono sposati alla fine, sì, ma in gran segreto. Parleremo di questo, parleremo di Dino Banfi, che sarà presente al Festival di Sanremo il prossimo anno, e poi... un messaggio importante da James di Edimburgo, il nipote di Re Carlo passa l'estate sul trattore, la madre Sofia dice i nostri figli devono capire che dovranno lavorare. Insomma, questo è un messaggio importante, no? Che arriva dalla corona britannica. Insomma, sappiamo benissimo che molti reali decidono di vivere una vita tra virgolette normale, e questo insegneranno ai loro figli, giustamente. Insomma, tutto questo insieme a tanti altre notizie, parleremo anche di televisione insieme soprattutto alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Fabrizio Moro con Non ho paura di niente. Allora, alla fine si sono sposati, beh, era stato annunciato, no? Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati a Cascais nel Portogallo. L'annuncio è stato dato dalla coppia attraverso i propri profili Instagram. La cerimonia è avvenuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi al Duomo di Funchal sull'isola di Madeira, dove solo pochi giorni fa una folla di curiosi turisti e giornalisti si era radunata seguendo il tantam delle reti sociali, ma che in realtà poi, se non sbaglio, avevano confuso matrimonio, non erano Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Quello che sappiamo è che si sono sposati e l'hanno fatto in gran segreto, senza nessuno, solo loro e 5 figli.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
3: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

0: Allora, Diletta Leotta di certo non poteva resistere al richiamo dell'Etna in eruzione. Sapete, no, lei è una catanese doc, la conduttrice, ha raggiunto la zona della Valle del Bove per assistere allo spettacolo delle colate che in questi giorni stanno illuminando le pendici del vulcano. Una notte decisamente fuori dall'ordinario, raccontata sui social attraverso una serie di immagini spettacolari accompagnate dalla frase Etna is on fire. Per l'escursione la conduttrice ha scelto un look semplice e sportivo, insomma, e la vediamo in questa immagine con appunto alle spalle l'Etna in eruzione. Allora, le pose davanti alla lava hanno acceso la discussione nei commenti. Alcuni utenti hanno accusato Diletta Leotta di essersi avvicinata troppo alla colata e di essere stata poco prudente. Non credo sia un grande esempio da dare. C'è anche chi chiede con quale autorizzazione siete arrivati così vicino alla colata. Infine, c'è chi teme l'effetto emulazione. Le foto della showgirl finiscono così per dividere i follower tra chi ne apprezza la spettacolarità e chi invece contesta la scelta di arrivare fin lì e così vicini alla lava.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che avverrà questa sera prima del tramonto. In molte zone sarà possibile vedere, no? Completamente priva da qualsiasi nuvola o altro questa eclissi, però dobbiamo attendere e vedere se appunto le condizioni meteorologiche miglioreranno nelle prossime ore. Di sicuro, almeno così dicono le previsioni meteo, per goderci questo spettacolo davvero unico.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, a proposito di eclissi solare, proprio oggi, il 12 agosto, avverrà questo spettacolo della natura in Piemonte. L'eclissi sarà parziale ma spettacolare, con oltre il 90% del disco solare coperto dalla luna, il massimo intorno alle 20:20, poco prima del tramonto. L'inizio, come già detto ieri, avverrà tra le 19:28 e le 19:30 ora italiana. Il massimo della copertura, circa quasi il 94%, avverrà invece tra le 20:20 e le 20:22, ecco, in gran parte del Piemonte. Allora, se volete ammirare lo spettacolo senza avere nulla di fronte, sappiate che le zone consigliate sono pianure, colline e belvedere con orizzonte ovest libero, per esempio Langhe, Roero, Monferrato, zone di Cuneo e Torino.
1: Radio Italia 1.

0: Boh, meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Problemi di coppia e matrimonio saltato tra Alex Migliorini e Manuel Pirelli. Una clamorosa indiscrezione parla di nozze a rischio per la coppia a causa di alcuni messaggi. Allora, ricordiamo che Alex Migliorini è noto al pubblico di Mediaset per essere stato il secondo tronista gay nella storia di Uomini e Donne, anche se la ricerca dell'anima gemella nello studio di Maria De Filippi non è stata positiva per lui. Alex si è poi legato ad Alessandro D'Amico, si è sposato nel 2022, ha divorziato, ritrovando poi l'amore con Manuel Pirelli, ex protagonista di Love Island, il reality condotto da Giulia De Lelis, che ha fatto coming out dopo dopo questa esperienza televisiva. Allora, si parla addirittura dell'annullamento delle nozze tra Alex e Manuel per causa di messaggi che sarebbero stati scoperti. Ecco, le nozze sono state annullate ufficialmente, presto uno dei due lo confermerà, ma è più probabile che ci sia stata una discussione, come capita in tante coppie, a causa di messaggi scoperti. Ecco, praticamente, allora lo stavo leggendo, uno dei due ha scoperto dei messaggi e quindi ha visto che probabilmente attraverso quei messaggi ci sia stato anche un tradimento.
1: Radio Italia.

0: Allora, tra poco parleremo anche dello super yacht Maine, la celebre imbarcazione nera appartenuta a Giorgio Armani, che è arrivato a Porto Santo Stefano, dove è attraccato alla banchina, e scopriremo appunto chi è che si sta godendo questa splendida imbarcazione, che ripeto è un'imbarcazione notevole, e infatti è stata avvistata ed è ben visibile anche dalla Piazza delle Meraviglie. Insomma, tra poco ne parleremo nella seconda ora in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati da Daniela Ubaldi. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni. Sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale, e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente. Siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

0: diretta su Radio Italia 1. Allora parliamo di questo super yacht, la celebre imbarcazione nera appartenuta a Giorgio Armani, che è arrivato a Porto Santo Stefano, dove è attraccato alla banchina della Pilarella, risultando ben visibile dalla Piazza delle Meraviglie. Lo ricordiamo, è lungo 65 metri. Il Maine fu commissionato da Armani e varato nel 2008 dal cantiere italiano Codecasa. Lo stilista, grande appassionato di nautica, ne curò personalmente anche il design degli interni, confermando e conferendo all'imbarcazione lo stile elegante e minimalista che lo ha sempre contraddistinto. Secondo quanto previsto dal testamento di Armani, la proprietà del super yacht fa capo alla società L'Immobiliare SRL ed è stata destinata alla sorella Rosanna e ai nipoti Andrea Camerana e Silvana Armani. Per 4 settimane all'anno, anche con non consecutive, l'imbarcazione può inoltre essere utilizzata a noleggio da Leo Dell'Orco, storico collaboratore dello stilista.
1: Radio Italia 1.

nuova coppia e c'entra il nome è di uno dei figli di Gigi D'Alessio, LDA, nome d'arte appunto di Luca D'Alessio, che ha scelto i social per condividere un momento speciale della sua vita privata. Il cantante non è più single, con un post su Instagram ha voluto presentare i follower alla sua nuova fidanzata, la biondissima Federica. Insieme al selfie di coppia è spuntata una dedica molto romantica: ti amo più della mia vita, amore mio. Non solo, lo scatto arriva in occasione di un traguardo importante per i due, visto che hanno appena celebrato un anno di relazione, come raccontato dallo stesso artista attraverso poche ma significative parole, dove ha scritto appunto un anno di noi.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, ci sono delle foto, delle immagini che ritraggono Stefano De Martino sempre al telefono, è vero? A giudicare dalle foto esclusive, Stefano De Martino ha davvero bisogno di rilassarsi, perché naturalmente molti pensano: hai voluto il Festival di Sanremo e adesso praticamente devi passare ore e ore al telefono invece di stare al mare. Ragazzi, è così, è un impegno importante, no? Poi tra l'altro i mesi vanno, corrono, vanno in fretta.
1: La tua

E a proposito di Festival di Sanremo, sì, è vero, Stefano De Martino sta lavorando al festival anche d'estate per mettere insieme un cast d'eccezione. Lo testimoniano le immagini, anche gli incontri lontano da occhi indiscreti con Salmo e altri esponenti della musica italiana. E poi ci sono delle voci sul lavoro d'equipe tra possibilità e certezze in questo mare di voci, rumors e possibili naturalmente ospiti da accogliere al volo. C'è la sicurezza, cioè praticamente Stefano De Martino avrebbe chiamato come ospite d'onore esattamente Lino Banfi. Ecco, parteciperà al festival non come cantante ma come super ospite, l'occasione per ricevere un applauso fragoroso dalla platea dell'Ariston prima che sia troppo tardi, ha scherzato appunto l'attore pugliese. Però sta di fatto che c'è una certezza, sarà presente.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. La circolazione al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Lungo la provinciale 182 diramazione 01 si viaggerà a senso unico alternato dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 15 e domenica 16 agosto. Ed è tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Con gli occhi chiusi.

Scomparsa improvvisa del padre Francesco Michele, scomparso il 15 giugno, Francesca Barra è volata a Bali insieme al marito Claudio Santamaria e alla loro figlia Atena. Su Instagram ha condiviso i primi scatti del viaggio, immagini luminose dal gusto vintage, attraversate però da una sottile malinconia, perché dietro quella che potrebbe sembrare una semplice vacanza c'è soprattutto il ricordo del padre. Prima di partire la giornalista aveva spiegato che sarebbe stato un viaggio che mi porterà a vedere alcuni dei luoghi che mio padre ha amato e sognato per tutta la vita, un modo per continuare a sentirlo vicino.

0: Allora, c'è un allarme dovuto al terremoto in Colombia che spezza l'asse del caffè. Allora, è una cosa da pensare, perché anche l'arabica ora trema, minacciando le tazzine di tutto il mondo. Già, perché il sisma che ha devastato il paese sta paralizzando le esportazioni di caffè. E non è certo un aspetto secondario se si pensa che parliamo della seconda voce sotto l'indice del prodotto interno lordo, capace di portare in dote qualcosa come 6 miliardi di dollari l'anno, introiti ora a forte rischio, e soprattutto, ripeto, in forte rischio l'esportazione del caffè in altri paesi.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Migiotti con Maledetti Innamorati. Si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Vi lascio con Roberta Mucchi e noi ci risentiremo domani come sempre dalle 9 alle 11 per raccontare tante tante notizie di gossip e non solo. A domani, un bacio.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 730 e comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, 11:30 spaccate stamattina, mezz'ora dopo, per alcuni ragguagli

Rad Be Mine su Radio Italia 1. Allora, siete con Roberta Mucchi, staremo insieme fino alle 15 anche oggi. Allora, una notizia che arriva dal Corriere: abbiamo parlato ieri di truffe, abbiamo parlato di estate, di vacanze, diciamo che quando si parla di affitto di locali, soggiorni, si parla anche di B&B. E a Bassano del Grappa succede questo fatto: non si paga l'affitto, armadio rotto, mozziconi, cibo tra le coperte. Ci sono due persone che hanno alloggiato nel mio appartamento e sono scappate. State attenti, perché oltre a non pagare lasciano la casa peggio di un lettamaio. Lo sfogo durissimo è apparso il 9 agosto sui profili social di Elena Carlotta Tonnellotto, titolare da qualche anno di una locazione turistica in città. Dietro alle sue parole si cela la cronaca di 3 giorni di follia e illegalità consumati nell'appartamento che la donna affitta in quartiere San Marco a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. È cominciato tutto martedì, quando la proprietà è stata contattata da due giovani, un senegalese di 25 anni residente a Cremona e una francese di 29 anni, che chiedevano di poter alloggiare nella struttura per alcuni giorni. Fin qui, voglio dire, tutto assolutamente normale. Dopo una rapida trattativa è stata pattuita una tariffa di poco inferiore ai 500 euro, con l'accordo del versamento di primo acconto da pagare all'arrivo a Bassano. Il bonifico però tardava ad entrare sul conto della donna, che pertanto ha chiesto chiarimenti. Mi hanno risposto rapidamente assicurandomi che il versamento era già stato effettuato, racconta appunto la signora. E per assicurarmi mi hanno mandato anche la foto di una distinta contabile, un documento che all'apparenza sembrava impeccabile, ma che nei fatti si è rivelato poi essere carta straccia, e non solo per la locatrice. Quindi, se volete poi approfondire l'articolo sul Corriere, potete farlo. Quindi, come ieri dicevamo, stiamo attenti alle truffe, stiamo attenti quando i prezzi sono troppo bassi, quando qualcuno affitta così velocemente, ma mi metto anche dalla parte dei ristoratori, dei proprietari di albergo, delle persone che affittano con B&B, giustamente attenzione anche alle persone che poi ci si mette dentro, e assicurarsi che i bonifici siano effettuati al 100% prima che la persona possa entrare.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: One Last Time, siete su Radio Italia 1, è quasi mezzogiorno. Allora, una notizia che arriva da Scuolanet, pagina che seguo su Instagram: studenti regalano alla prof di storia un pezzo di storia. In realtà ora vado più nello specifico. È bello sapere che ci sono degli insegnanti che fanno un lavoro talmente buono e sincero con gli studenti, che gli studenti, oltre ad appassionarsi a quella materia, si proprio affezionano al docente come persona, tanto da fargli un regalo di questa portata. Altro che tazza, mazzo di fiori o biglietto firmato da tutta la classe, questi studenti hanno regalato alla prof un vero pezzo di storia. Poco prima di affrontare l'esame finale, i ragazzi hanno raccolto insieme i soldi e sorpreso la loro insegnante con un frammento del muro di Berlino custodito all'interno di una teca. Un regalo perfetto per chi aveva trascorso l'anno a spiegare la guerra fredda, la Germania divisa e quella notte del 1989 che ha letteralmente cambiato l'Europa. Dopo la caduta del muro, numerosi frammenti furono raccolti e conservati. Ancora oggi alcuni vengono venduti con certificati di autenticità, anche se prima di acquistarli è sempre necessario verificarne ovviamente con attenzione la provenienza. La reazione emozionata della docente ha fatto il giro dei social, trasformando proprio un semplice momento in classe in una lezione impossibile da dimenticare. C'è anche l'articolo completo su Scuolanet se volete approfondirlo. Mi è sembrato un gesto veramente bello e una bella storia da raccontare. Adesso arrivano K-pop, Demon Hunter, Castle, Golden.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comi. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi?
2: Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze. Allora io vado avanti qui, sia su Radio Italia 1, con questo bel clima fresco, è vero, è nuvolo, è un po' triste, però è fresco. Allora, dal Corriere sempre, rimandato a scuola, il padre lo spedisce nei campi per punizione. E questo ci sta. Io mi ricordo quando ero stata bocciata a scuola, mia madre mi mise a stirare 8 ore al giorno, a stirare roba così a caso, perché stavamo facendo un trasloco a casa, mi ricordo, e lei per punizione mi fece stirare, ma 8 ore al giorno letteralmente. Però non mi sono appassionata allo stiro. Rimandato a scuola e punito dal padre giardiniere, con un'estate di lavoro nei campi, da lì è nata la passione che oggi porta Matteo Denino, 22 anni, a curare il verde di Villa della Regina a Palazzo Reale di Torino, come uno dei 111 nuovi giardinieri d'arte del Piemonte. Perché fare il giardiniere? In realtà avevo iniziato gli studi in un altro settore. Dopo essere stato rimandato, mio padre, che è giardiniere, come punizione ha scelto di portarmi a lavorare con lui. Mi è piaciuto talmente tanto quell'estate che ho chiesto di cambiare scuola e sono andata a studiare all'agrario di Osasco, quindi qui nelle nostre zone dove ci sono delle campagne meravigliose, e si è appassionato. Quindi vedete che ogni tanto, anche quando i genitori prendono delle decisioni un po' radicali, si può scoprire magari una passione, qualcosa sicuramente di più sano che gozzovigliare o non aver voglia di studiare.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Andrea Bocelli con David Guetta, questo nuovo pezzo con EJ Megan Thee Stallion, uscito nel 2026, nuovo singolo. Allora, torna a far parlare di sé la famosissima TikToker Rita De Crescenzo, che va a Sharm aprendo, millantando chiaramente tutte le sue, l'apertura delle sue nuove attività. E poi cosa fa? Compra una scimmia in Egitto. Allora, è nato come il più facile dei contenuti virali, questa scimmietta in braccio, l'ho vista anch'io il video, il vestitino rosa, un biberon, milioni di potenziali spettatori. Nel giro di pochi giorni però il siparietto social di Rita De Crescenzo è diventato un caso nazionale, perché dietro quelle immagini, sostengono naturalisti e associazioni, potrebbe esserci una storia che comincia molto prima di TikTok, con la cattura di un animale selvatico, la separazione dalla madre e un mercato internazionale che continua a muovere esemplari protetti da un paese all'altro. La reazione online è stata travolgente. Una petizione lanciata il 9 agosto da Officina Scientifica per chiedere a Meta e TikTok di sospendere gli account della TikToker napoletana ha superato le 23.000 firme verificate. Nel frattempo ambientalisti e attivisti sin qui hanno chiesto alle autorità di fare chiarezza sulla provenienza del primate e sull'eventuale trasferimento dell'animale. Ecco, quindi immaginiamo questo TikTok con questa scimmietta in mano, ma che bella, me l'hanno venduta così, non so ancora se maschio o femmina, lo so, mi ricordo perché l'avevo vista, a mia cognata ne hanno venduta un'altra, insomma mi ricordo bene questo siparietto, quindi forse davvero bisognerebbe prestare attenzione alla provenienza, se c'è un mercato nero dietro tutto questo va assolutamente fermato. Vedremo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi come si svilupperà la situazione.
1: Radio Italia 1.

0: cose.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Ma c'è Salmo con la pesce, cattive abitudini, e siete su Radio Italia 1. Allora, l'Etna e il fumo nero, insomma, una perdita di volume di spesa compresa tra 12 e 24 milioni di euro in appena 4 giorni. La prima stima dei danni per il settore turistico causati dalla chiusura dell'aeroporto di Catania per l'attività vulcanica dell'Etna. Quindi c'è stata questa invasione di fumo, chiaramente tutti i voli sono stati cancellati. Attività vulcanica dell'Etna elaborata da associazioni esercenti. Solo un calcolo del volume di spesa potenzialmente esposto, spiega il presidente Salvo Politino, il danno reale potrà essere determinato soltanto attraverso una rilevazione diretta, tenendo conto di cancellazioni, mancati arrivi, soggiorni abbreviati, rimborsi, costi di ripetizione, servizi non fruiti e perdita effettiva di fatturato. Cifre che allarmano gli addetti ai lavori, che denunciano la mancanza di un piano per gestire un'emergenza che ormai è conosciuta e si ripropone più volte nel corso dell'anno. Ecco, questo però è vero, insomma, che è un'emergenza conosciuta. E il problema è che persi 24 milioni di euro, quinto giorno di stop oggi dei voli per la Cenere, quindi un gran caos in aeroporto, sindacati, tour operator all'attacco, insomma c'è un gran pasticcio che forse probabilmente andava gestito in un altro modo.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Buongiorno da Daniela Baldi, ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Sotto stretta osservazione l'attività del vulcano. Sentiamo Laura Supino.
2: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2090 metri.
1: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici. Alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista.
3: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto, commesso con l'aiuto di fascisti italiani, italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
1: Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso alle 19.30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria con il sole oscurato fin quasi al 95%. Ed è tutto, a più tardi.

settembre, due settimane, siete su Radio Italia 1 alle 13.12, buon pranzo a chi sta mangiando. Allora, dalla Repubblica arriva questo dato: Bolzano registra il tasso di natalità più alto d'Italia, la città è piena di mamme e papà con figli anche molto piccoli. C'è una rete di associazioni che organizza attività in ogni periodo di chiusura della scuola, noi famiglie mai lasciate sole. Che bello sentirlo. Che bello sentirlo, perché poi i guai succedono quando i nostri ragazzi non sono sorvegliati e hanno un'età troppo giovane per poter gestire la libertà. Non c'è angolo di verde lungo il fiume Isarco dove non spuntino bici cariche di bambini, piedi minuscoli dentro a sandali colorati, passeggini spinti da mani anche giovanissime dirette verso altalene, tappeti elastici scavati nelle aree giochi, dondoli protetti dall'ombra degli alberi. Sono le 5 del pomeriggio passate quando a Bolzano si suda è quasi 40 gradi sotto il sole. Eppure la città è piena di mamme e papà con figli anche molto piccoli che compaiono da ogni dove. Un'immagine che stride rispetto al deserto di tante città svuotate dalle ferie di agosto e dal vuoto pneumatico di attività per le famiglie che anche nei mesi estivi devono pur lavorare ovviamente. Dai, questa è una bella notizia che spero abbia allietato un po' i cuori di tutte le persone che erano in ascolto. Adesso arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Allora, Stefano De Martino e Santiago a Los Angeles, ma non è solo una vacanza papà figlio, scattano gli ascolti per Sanremo. Allora, il viaggio americano di Stefano De Martino con il figlio Santiago diventa proprio la base logistica per le selezioni di Sanremo 2027, insieme al mentore dei Måneskin Fabrizio Ferraguzzo. Un bel 7-7 che svetta sul monitor principale di una console extra large, esplicito e monumentale riferimento alla 77esima edizione del Festival di Sanremo. Stefano De Martino, nuovo sovrano assoluto dell'Ariston dopo aver colonizzato l'access prime time della rete Ammiraglia, sancisce via social che la ricreazione è finita e che sta lavorando attivamente alla selezione dei brani per la kermesse. Quindi un profetico in bocca al lupo lo avevamo ampiamente ipotizzato quando un gruppo di ragazzi italiani avevano beccato il presentatore di Affari Tuoi a bordo di un'auto appena atterrato nella Città degli Angeli, intercettandolo al volo, augurandogli un profetico in bocca al lupo per Sanremo. Detto fatto, lo scugnizio volato in California insieme al figlio Santiago per concedersi una gita di piacere tra i panorami mozzafiato dello Stato, tra le surfate sulle onde del Pacifico e le escursioni spettacolari tra i rossi pinnacoli rocciosi del Grand Canyon, ha finalmente svelato le sue carte. Quindi, insomma, sono state alcune foto condivise su Instagram e insomma abbiamo un po' sguinzagliato insomma il motivo. Sta lavorando assolutamente attivamente per Sanremo. Foto condivise e dintorni svelano l'arcano, quindi si è barricato proprio in uno studio di registrazione a Los Angeles, in uno degli scatti bianco e nero indossa vistosissime cuffie professionali mentre si concentra sulla pre-produzione e sull'ascolto dei pezzi. Poi vabbè, Fabrizio Ferraguzzo lo saprete bene, insomma, che è stato il mentore dei Måneskin, che conosce fin troppo bene quelle sponde, avendoci già svezzato loro, insomma, che hanno avuto un successo planetario.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ernia, per te, siete su Radio Italia 1, allora dalla Repubblica leggo questa notizia: bagnini assunti in un lido di Bari venivano sfruttati per 2 euro l'ora e costretti a restituire in contanti parte dei compensi. I soldi venivano usati dai gestori per pagare in nero altri lavoratori. No, vabbè, ragazzi, qua proprio... Benvenuta Italia, mi viene da dire. Bagnini pagati dai 2 ai 5 euro lordi all'ora, al di sotto della soglia minima prevista dai contratti collettivi nazionali. Ragazzi anche molto giovani, spesso alla prima esperienza di lavoro, costretti a restituire in contanti parte dei compensi ricevuti e attestati in busta paga. Soldi che sarebbero poi stati usati per pagare in nero altri lavoratori reclutati a loro volta per appuntamenti musicali e feste. E quanto accadeva in questo stabilimento balneare di Bari? A scoprirlo sono stati i finanzieri, che hanno iscritto nel registro degli indagati 4 persone di età compresa fra i 30 e i 50 anni. Nessuna con precedenti, accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Mamma mia, ragazzi, brutto, veramente. Storie brutte, perché tu entri in uno stabilimento, già abbiamo parlato abbondantemente dei prezzi, insomma, dei rincari eccetera, però queste cose fanno veramente male, è proprio brutto. Abbiamo parlato ieri invece per quanto riguarda i bagnini, l'assistenza ai bagnanti eccetera, questa riammissione dei detenuti, insomma cose belle. Questa però è un po' meno bella, riguardo sempre ai lidi, mannaggia. E adesso torniamo in musica con i Take That, You're a Superstar.
1: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

American Girls, Harry Styles su Radio Italia 1. Sono le 14:23, quasi 24, anzi 24 appena scoccate in questo istante. Allora, cercasi lavoro? Cercate lavoro? Allora, perché le Hawaii cercano volontari disposti a vivere lì gratuitamente e a prendersi cura degli animali salvati. Allora, le Hawaii offrono un modo diverso di scoprire l'arcipelago vivendo a contatto con la natura, aiutando animali salvati. A Kiahu, sulla Big Island, Selash Pig Sanctuary, accoglie volontari per partecipare alle attività quotidiane del rifugio, quindi nutrire gli animali, cambiare l'acqua e mantenere puliti i loro spazi, in cambio di circa 20 ore di volontariato a settimana. Può essere offerto un alloggio direttamente nella struttura con elettricità e wifi inclusi. Il resto del tempo è libero per esplorare l'isola e i suoi paesaggi tropicali vulcanici, che saranno di gran lunga meravigliosi. Il rifugio cerca soprattutto persone responsabili e motivate, disponibili a rimanere lì per diversi mesi. Bene, se vi sentite di corrispondere a questi requisiti, allora fatevi avanti.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Bruno Mars, On My Soul, 15:40, siamo in dirittura d'arrivo e di chiusura di questa quarta ed ultima ora insieme. Allora, incredibile ma vero, un bambino distrugge la Lamborghini di Lego da record mondiale, sarà vero? Allora, un momento da mani nei capelli che sta facendo proprio il giro del web. Nel video, pubblicato originariamente dal creator Evan Rosenman, si vede una spettacolare e mastodontica riproduzione di una Lamborghini stupenda, blu elettrico, interamente costruita con migliaia di mattoncini Lego. Però finire in mille pezzi a causa dell'irruzione improvvisa di un bambino. Allora, la scultura, che è un vero e proprio capolavoro di pazienza e ingegneria da record mondiale, è andata distrutta in pochissimi secondi sotto gli occhi increduli dei presenti. Un vero disastro che apre l'inevitabile dibattito. In casi del genere, di chi è la colpa? Della scarsa sorveglianza dei genitori? Della mancanza di teche o barriere protettive adeguate da parte degli organizzatori? Oppure semplicemente della naturale e imprevedibile curiosità dei più piccoli, che hanno un po' questo potere distruttivo, un pochino i bambini hanno questa cosa, anche quando ci sono le sculture sulla sabbia, hanno questa, come dire, tendenza a distruggerle, andare lì, metterci il piedino sopra proprio per... Allora, è un po' un insieme, secondo me, di tutte queste cose. Vero è che bisognerebbe preservarle diversamente, vero è che bisognerebbe educare i figli di modo da che poi non doverle riprendere sul fatto a non fare queste cose. Vero è anche che i bambini... molto piccoli sono decisamente imprevedibili. Comunque questa Lamborghini è stata interamente distrutta. Se volete andate a vedervi il video che sta circolando sul web.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Allora siamo arrivati al termine di questa quarta ora e io vi ringrazio per essere stati con me. Dalla Mucchi è tutto, vi auguro, spero, un pomeriggio decisamente più fresco di quello di ieri. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 11 alle 15, tra poco la super Simona Sorbara a tenervi compagnia per le prossime tre ore e io vi saluto. Dalla Mucchi è tutto, ciao.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da oltre 2 ore è in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo-ucraina, Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno 2 morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone delle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma. Infine lo sport: dopo la doppietta oro-bronzo di Batocletti e Maiori ieri nei 5000 e la delusione per lo stop di Marcel Jacobs agli europei di atletica a Birmingham, oggi speranze di medaglia per Ayumid Florunso nei 400 ostacoli. Azzurri a caccia del podio anche gli europei di nuoto a Parigi. Stasera tra l'altro finale dei 200 d'orso per Thomas Ceccon, 100 rana per Benedetta Pilato, Elisa Angiolini e Sara Curtis nei 50 d'orso. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon mercoledì 12 agosto, le 15.08, pronta, prontissima per iniziare socializzando con la Simo che vi terrà compagnia fino alle ore 18 anche quest'oggi insieme ai messaggi dei nostri Radio Italia Unici, insieme alle pagine social official dei nostri bipponi, insieme alle news dalle sul territorio, quindi anche quest'oggi saremo insieme, un po' di caldo, questa mattina temporali sul Piemonte, però adesso pare che le temperature si siano rialzate, lo sto già leggendo dai vostri messaggi, quindi tra poco andrò anche a rispondervi ad uno, iniziamo alla grande, sì, perché chi arriva a regia subito così, Madame con Mamma non Mamma, che bello, avevamo voglia di iniziare con una donna e arriva subito lei, Mamma non Mamma, Radio Italia 1.

0: Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Allora agitiamo il telefono, shakeriamolo e vediamo tutti, ascoltiamo tutti i vostri messaggi che arrivano e sono arrivati qui al 347-049-3131, il numero prezioso di Radio Italia 1. Lo ripeto, 347-049-3131, prezioso per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, le vostre dediche, prezioso per argomentare sulle nostre news, ma anche per fornirci voi, come diciamo sempre, il link di News Curiose. Se siete nel web e le trovate, inviatecele appunto al 347-049-3131. Notizia del giorno, matrimonio importante, importantissimo, ne parliamo tra poco.
1: La tua musica.

0: per i Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, suonata qui su Rai Italia 1. E dunque la notizia del giorno, il matrimonio del giorno, anche se si sono sposati ieri in forma privata, ovviamente stiamo parlando di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. L'hanno annunciato sui social praticamente, un po' come l'avevano già annunciato che avrebbero fatto così, quindi l'11 agosto, quindi ieri, con una cerimonia intima e privata, i loro 5 figli. Nessun commento finora arrivato dai diretti interessati, solo una foto delle fedi corredata dalle rispettive iniziali e da un cuore. Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente ce l'hanno fatta, si sono sposati a Madeira nella cattedrale, era uno dei matrimoni più gossipati, e loro cosa hanno detto? Lo facciamo in forma privata così, ma sicuramente adesso poi scatteranno le varie feste in giro per il mondo, quindi non vediamo l'ora di poterli gossipare e paparazzare in giro.
1: Radio Italia 1.

Sono alle ore 18, però non abbandonate la radio, perché dopo c'è la nostra playlist e la nostra rotazione musicale, vi terrà compagnia fino alle 9 della mattina. Dopo avete richiesto Clara con Prima Donna, fatemi salutare tutti i nostri radio tele 11 che sono all'ascolto in vacanza in questo momento, quindi godetevi le vacanze, rilassatevi. Anche oggi vi chiedo che cosa farete a Ferragosto. Ieri già tanti dei nostri radio tele 11 ci hanno dato un po' di consigli, ci hanno raccontato un po' i fatti loro. Allora facciamo come i pipponi, facciamoci i fatti vostri, diteci cosa farete a Ferragosto. Agosto al 347 049 3131. Arriva Clara con Prima Donna.

Lizzo, Don't Make Me Love You. Allora, serata di eclisse, questa sera lo sappiamo tutti, dalle 19.30 alle 20.20 in Piemonte sarà visibile l'eclisse solare parziale, ne hanno parlato tutti, ne stanno parlando tutti, anche i nostri pipponi come Brian May, che è a caccia dell'eclisse solare in Spagna, perché è il luogo dove si vedrà meglio, sulle note dei Pink Floyd. Quindi il nostro chitarrista, super mega chitarrista, ci dice: usate gli occhiali giusti. May ha scelto come sottofondo musicale per il suo post il celebre brano dei Pink Floyd, Set the Controls for the Heart of the Sun, e quindi lo vediamo con questi capelli un po' da astrofisico, un po' da pazzo, così come si vuol dire, di aver annunciato di aver intrapreso un viaggio in Spagna per assistere proprio a questa eclisse solare, da uno dei luoghi migliori per osservare il raro fenomeno. E c'è tutto, tutto sulla sua pagina official, quindi potete andare. Lui, tra l'altro, è dottore in astrofisica, ha inviato tutti proprio a munirsi degli occhiali per l'osservazione del sole. Mi raccomando, lo diciamo da giorni, poi domani sicuramente commenteremo questa serata molto molto particolare. C'è anche chi dice di non guardarla perché ci sono queste energie forse un po' basse, insomma, credeteci, non credeteci, quello che ci piace dirvi è: fate quello che più volete e che più vi piace, come far cadere la bottiglietta dell'acqua.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Stare con...

0: Tu cosa fai stasera? La nostra Noemi, che si è presa un bellissimo e grandissimo spavento, l'ha annunciato più volte, pensava veramente di essersi fatta peggio di quello che si è fatta. Comunque sta bene, sta riprendendo le forze, sta facendo fisioterapia, la stiamo monitorando ogni giorno ed è quasi pronta per ripartire per il suo live. Tra poco parliamo di Vasco Rossi, perché Taormina lo premia e celebra le sue canzoni in giro per la città. Ne parliamo tra poco qui su Radio Italia 1.
1: La tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Nel pieno delle tensioni europee sul tema migranti, in particolare con lo stop annunciato dall'Italia alla libera circolazione di Schengen con la Spagna in seguito alla crisi migratoria a Ceuta e l'analoga decisione di Madrid in confronti degli italiani, interviene anche Berlino esprimendo stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio tedesco di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo di asilo nel giugno 2026, ricorda il Ministero dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate con rischi ritenuti estesi a tutta la popolazione e non solo ai fragili. Un graduale miglioramento è atteso da dopodomani, quando le località in massima allerta si ridurranno a 7, anche se per un deciso cambio di rotta meteorologico bisognerà generalmente attendere l'inizio della settimana prossima. Ed è allerta rossa nel Catanese, dove si è aperta ieri una nuova bocca eruttiva dell'Etna nella parete nord, con la lava che scende nelle valli del Leone e del Bove, mentre la cenere continua a dirigersi verso sud. Riaperto dopo alcune ore lo scalo di Comiso, resta chiuso fino almeno a domani alle 16 quello catanese di Fontanarossa, centinaia i voli cancellati, quell'aeroporto è fuori posto, troppo vicino al vulcano, commenta il ministro della protezione civile ed ex presidente siciliano Musumeci. Allerta anche per i tanti roghi attivi, sale la preoccupazione tra l'altro nel Biellese, dove in corso da 9 giorni un incendio sul Monte Barone che si sta propagando verso valle e minacciando qualche rifugio. Il fuoco ha un fronte di circa 9 chilometri, 1 migliaio gli ettari di bosco interessati, in azione elicotteri e Canadair nonché vigili del fuoco e protezione civile. Si assegna stasera la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio. A Salisburgo la sfida tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, che detiene l'Europa League. Alle 21 fischio d'inizio del somalo Omar Artan, l'arbitro escluso a giugno dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Jennifer Lopez e David Guetta con la loro Save Me Tonight aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo fino alle ore 18 in queste giornate torride, calde, estive, giornate di eclissi solari, parziali, e in tanti state scrivendo proprio delle eclissi di questa sera qui al 347-049-3131. Molti non la guarderanno, bravissimi, molti la guarderanno, si sono organizzati un po' tipo partita di calcio, vabbè, non ci siamo organizzati per la finalona dei mondiali perché l'Italia non c'era, quindi ci organizziamo tra amici per vedere l'eclissi dalle 19.30 alle 20.21-22, orario dove si vedrà meglio qui in Piemonte. Tra poco parliamo di Vasco Rossi, fatemi salutare tutti coloro che ci stanno ascoltando dalle varie location estive, buone vacanze, cari radio 3 unici, riposatevi e rilassatevi.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Bob Sinclair con la sua I Can Wait. Allora parliamo di Vasco Rossi, termina Taormina, lo premia e celebra le sue canzoni in giro per la città. Non potrà però ritirare il premio personalmente il 19 di settembre. Allora vabbè, Vasco Rossi è molto felice e onorato di questo premio assegnato quest'anno per la prima volta, e a colpirlo è stata questa motivazione: le mie canzoni dopo tanti anni non appartengono più soltanto a me, ma sono diventate parte della vita e della storia di intere generazioni, e questa è forse la soddisfazione più grande che possa avere uno che scrive canzoni. Quindi il Taormina Legend Award arriva a 25 anni esatti dall'esibizione di Vasco Rossi al Teatro Antico in occasione, pensate, del Festival Bar, quando c'era ancora il signor Salvetti. Quindi quella performance è rimasta nel cuore, nella memoria della città, tanto che hanno deciso di riempire le strade con alcuni versi delle canzoni di Vasco, e l'iniziativa partirà proprio il 1° di settembre. Qualche settimana dopo, il 19 settembre, si svolgerà questa cerimonia di consegna del premio, però purtroppo Vasco non potrà essere presente, anche se dice come ancora non lo so, devo escogitare qualcosa per esserci. Quindi chissà che cosa combinerà, si farà calare giù con un drone, con un aereo, e tornerà indietro, però siamo molto molto felici di aggiungere un altro premio in più alla sua storica e leggendaria vita di successo.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunghi.

0: ancora nel cuore, nelle orecchie, l'adrenalina, la bellezza di quel concertone di Bruno Mars, Risky Doll, fatto la comparsata, fatto due live qui in Italia, tutti felici e tutti contenti. L'abbiamo visto anche dai vostri messaggi che continuano ad arrivare qui al 347 049 3131. In tanti si state anche raccontando di essere al mare e di poter anche in qualche modo non stare così bene al mare, perché fa tanto tanto caldo anche in acqua, sempre meglio che la città sicuramente, però in tanti state dicendo che anche al mare c'è lo stesso disagio, proprio, no? Dell'acqua molto molto calda, la sabbia rovente, e quindi si fanno tante docce negli stabilimenti balneari. Praticamente si è andati al mare per farsi la doccia. Beh, va bene, dai ragazzi, godetevela. Intanto, se siete nel traffico, arriva la nostra viabilità a darvi una mano. Ci ascoltiamo il Muoversi in Piemonte e poi ritorniamo qui in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Osta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

con Immortali, lo aspettiamo per l'open show delle Nitto ATP qui a Torino, e in tanti, quando è stata data la notizia quel giorno, avete cominciato subito a scrivere i biglietti ci sono, quindi ci sono anche i biglietti poi già per le ATP, quindi mi raccomando, siti ufficiali ragazzi, altrimenti rischiate di prendere poi una, di avere poi una brutta sorpresa quando siete poi lì davanti al palazzetto dello sport, allo stadio. Ne sentiamo veramente di tutti i colori ogni giorno. Tra poco, no, parliamo adesso di Arisa. È virale quel video di Arisa con la mamma, e la mamma che le mette sulla testa olio e cipolla rossa con uno spazzolino da denti, no? Insieme alla mamma Assunta racconta un po' questa beauty routine, quali sono gli step, no, per far sì che il capello cresca più forte, più folto, un vecchio rimedio di famiglia fatto appunto dalla mamma Assunta durante le vacanze estive. E sapete che lei è lucana, quindi sarà sicuramente stato registrato questo video giù nella sua terra. Viene pubblicato su Instagram mentre appunto si fa coccolare dalla mamma. Allora, niente creme, assolutamente niente di strano, per la beauty routine dei suoi capelli bastano olio d'oliva, uno spazzolino da denti e mezza cipolla. Quindi il procedimento parte dall'olio, allora vedi mamma Assunta che immerge le setole dello spazzolino in un bicchiere, poi lo passa direttamente sulla testa di Arisa, dividi i capelli, tutto quanto. E questo trattamento ovviamente, come è stato postato su Instagram, è stato ovviamente silurato di commenti negativi, perché assolutamente non fa bene, perché poi gli ha messo la cipolla sulla testa, quindi come l'odore della cipolla sulla testa. Però voglio dire, lei l'ha fatto penso con molta semplicità, così come lei l'ha proprio postato per far vedere quello che faceva, e non tanto poi per i commenti che ci sono stati, che sono veramente incredibili. È una tradizione, il rimedio della tradizione familiare che la cantante appunto ha deciso di rispolverare e condividere con chi la segue, anticipando proprio con ironia lo scetticismo che ci sarebbe stato, questo sicuramente. Però se avete tempo andate a leggere i commenti, perché ce ne sono alcuni che sono veramente veramente incredibili. Ora noi ce l'ascoltiamo con la sua magica favola, ritorniamo al Sanremo 2026 quando ci ha veramente incantato con la sua voce, incanta sempre di più. Arisa fino al 18 qui in compagnia della Simo su Radio Italia 1.

0: Avangan Nation. Allora, il video virale di oggi, regia, lo sai qual è? Quello di Ultimo. Lo so, ha fatto veramente il giro del mondo questo video, molto molto bello, tra l'altro molto tenero, perché ieri sera Ultimo, allora Niccolò, ha pubblicato sul suo profilo Instagram il momento in cui ha sorpreso una fan al parchetto. Lo sapete che c'è un parchetto a Roma a lui dedicato, nel quartiere San Basilio, proprio perché è dedicato a lui, perché lì c'è cresciuto, ha composto le prime canzoni, è nato praticamente l'ultimo che scrive, che il poeta Ultimo, diciamo così. Passa, vede questa ragazza, la ragazza incomincia a mettere a fuoco: no, veramente sei tu Niccolò, sei tu Niccolò, e si percepisce tutta l'emozione della ragazza, molto commossa. Lei chiede un abbraccio, lui l'abbraccia, ed è molto molto bello perché si vede questa ragazza in lacrime praticamente, perché ha visto al parchetto il suo beniamino. Quindi sono cose che fanno bene al cuore, assolutamente. Paparazzata subito da lui, che aveva il cellulare messo sul modalità videocamera, ed è virale questo video di Ultimo, video di oggi super virale. 347 049 3131, i nostri Radio Tele 11 richiedono Tiziano Ferro. Ferra è bello. Tiziano Ferro potrebbe essere Tiziano Ferra con Giorgio, no, è Tiziano Ferro con Giorgia, la loro superstar. Tra poco
1: Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Alex Warren, Fever Dream, lui a chiudere la seconda ora in diretta. Ci riascoltiamo nella terza ora, vi lascio con le nostre news. Vi ricordo il 347-049-3131. Voglio salutare tutti i Radio Italia Unici che si stanno preparando per il Ferragosto. Ci state scrivendo cose molto belle, farete cose molto belle, vi rilasserete soprattutto sperando che ci sia bel tempo. Il temporale di stamattina ci ha portato un po' a sperare nel fresco, ma niente, ci sono 34 gradi adesso, quindi anche voi da voi ci state scrivendo che fa molto caldo, tranne forse un po' più in montagna, che fa leggermente più fresco, ma leggermente. Godetevi queste vacanze se siete in vacanza, e noi ci riascoltiamo fra poco per la terza ora di diretta.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Radio Italia 1.

0: Styles, Superman Lovers con i One Republic aprono la terza ora di diretta qui su Radio Italia 1. E lo so, caro Luigi, che ci mandi questo messaggio bellissimo: Simo, fa troppo caldo e neanche più le marmotte riescono a giocare, ci rinunciano proprio. È vero, una notizia che abbiamo letto anche noi, e uno studio mostra che sopra i 21 gradi questo tipo di attività diventa quasi, non diventa più sociale, quindi praticamente anche un segnale provocato dallo stress del troppo caldo. Quindi sul Gran Paradiso c'è questo allarme proprio, le marmotte non giocano, quindi anche loro quando la temperatura sale rinunciano a giocare, probabilmente un po' come fanno i nostri animaletti pelosetti in casa che fa troppo caldo, quindi se non mi muovo non spreco energie e sto lì e non faccio nulla, e sto in panciolle e sto bene, no? E quindi è arrivato questo messaggio da parte di Luigi che ci è piaciuto molto, è una notizia che volevamo dare noi e l'hai data tu, Luigi. Vedi, sei parte della nostra redazione, come tutti i nostri redattori unici che trovano notizie curiose ce le inviano qui al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Milano con la sua Atlantide. Allora state partendo veramente tutti, eh? Mi state scrivendo, le città sono deserte, i paesi anche, va bene, magari la maggior parte delle persone va solo via per il Ferragosto e poi la prossima settimana magari torna, però è vero, effettivamente c'è molta meno gente in giro, molto meno traffico, quindi siamo anche contenti perché noi che rimaniamo troviamo parcheggio, è vero, lo so, l'ansia del parcheggio non c'è in questo periodo. Voglio parlarvi di Brenda Lodigiani che fa il tifo per andare a Sanremo, cioè ho già una canzone pronta, come cantante sono pronta, ho il pezzo da proporre a Stefano De Martino, sono una bimba di Sanremo, lo segue, è una bellissima tradizione di famiglia. Beh, Brenda Lodigiani è bravissima a fare imitazioni, bravissima anche a cantare, quindi perché no, magari un pezzettino a Stefano De Martino l'avrà anche mandato. Stefano De Martino che è a Los Angeles, lo sappiamo perché l'abbiamo monitorato in questi giorni, e pare che sia anche a Los Angeles ascoltando tutte le canzoni che le hanno appunto inviato per far parte del cast del Festival di Sanremo, i nostri big, quindi siamo lì pronti con le orecchie tese a vedere se per caso ci dà qualche informazione, se per caso gli scappa qualcosa, ma non penso, sarà muto come un pesce. 347 049 3131, avete richiesto Safe con Buona Domenica, arriva per voi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Osta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo-Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: BTS con la loro Swim. Allora parliamo di Ross Stewart, che è stato ricoverato perché si è sottoposto all'impianto di uno stent coronarico. Gli avevamo dato la notizia che era stato male sul palco quel giorno, vi ricordate, avevano dato causa al caldo, alla pressione. In realtà era proprio ha dovuto proprio fare un intervento al cuore, quindi ha cancellato le prossime date del tour negli Stati Uniti dopo essersi sottoposto proprio a questo intervento al cuore. L'annuncio è arrivato direttamente dai suoi social, dove il nostro cantante britannico ha spiegato di aver bisogno di alcune settimane di riposo prima di poter tornare a esibirsi. E la cosa bella è che a 81 anni lui ha ancora voglia di esibirsi, davvero rocker. Ovviamente adesso dovrà stare tranquillo, una pausa è necessaria per permettergli di tornare nelle migliori condizioni possibili, poi riprenderà ovviamente il tour. Quindi il messaggio è stato diffuso ovviamente attraverso Instagram. Lui ha puntato soprattutto a rassicurare i fan, incredibile, veramente. Quando hai la musica nel sangue, quando senti veramente che quella è la tua missione, non c'è niente che ti possa fermare, se non i medici e un ospedale, se non andresti avanti sempre. Quindi grande Rod Stewart, un in bocca al lupo per te di pronta guarigione, ti aspettiamo presto sui palchi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1, ci gustiamo ancora le ultime note, ci gustiamo ancora fino alle 18 e dirette di Radio Italia 1, in questo caso in compagnia della Simo, e poi ovviamente la nostra rotazione musicale, quindi non abbandonate la radio dopo le 18, mi raccomando, orario estivo, e quindi il palinsesto è leggermente cambiato, ma ci siamo, vi teniamo compagnia ogni giorno, sempre, quindi quando accendete la radio trovate una voce amica e dite: questa è Radio Italia 1. Esatto, è proprio così. Alessandra Amoroso svela il suo nido d'amore con Valerio Pastore e la piccola Penelope. Pensiamo sempre ai nostri pipponi, come appunto a delle persone che hanno sempre bisogno di stare nel caos, nella movida. In realtà spesso e volentieri loro, quando sono fuori dalle scene, cercano proprio invece un momento di relax nella loro casa, che a volte non è proprio nella city, nella grande città, ma è magari attorno alla grande città, in questo caso come accade ad Alessandra Amoroso, che ha deciso di andare a vivere in una villetta immersa nella natura a pochi chilometri da Roma, vicino ai Castelli Romani. Che meraviglia, prato all'inglese, molto molta tranquillità per vivere e far crescere la sua piccolina. Quindi su Instagram fa vedere un po' tutta la sua casa, è un nido d'amore di Alessandra Amoroso. 347 049 3131, i nostri Radio Italia 1 ci richiedono Fra Quintale con Aranciata. Direi che ce la possiamo ascoltare tra poco, perché stanno per arrivare la nostra pubblicità, i nostri consigli per gli acquisti. Vi ricordo il 347 049 3131, scusa regia, pubblicità, e ci ascoltiamo tra poco.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: I Feel So Free, Madonna e Peggy Goo, per chiudere quasi tra pochi minuti la diretta in compagnia della Simo. Allora, dobbiamo fare dei saluti, assolutamente sì, dobbiamo salutare tutti i Radio Italia Unici che ci ascoltano dall'app. Se non l'avete ancora scaricata, fatelo, andate nel vostro Play Store, scaricarla è semplice, è facile ed è gratuita, poi è semplicissimo anche da installare sui vostri dispositivi mobili, quindi sui vostri smartphone, per portarci sempre con voi. Sono in tanti i nostri Radio Italia Unici che, non essendo in vacanza in Piemonte ma in giro per l'Italia o nel mondo, si collegano all'app e possono ascoltare le nostre dirette per portarci sempre con loro. Salutiamo anche coloro che ci ascoltano in DAB, salutiamo coloro che invece sono fedeli alla frequenza. Ci sono tutte le frequenze del nostro bel Piemonte sul sito www.radioitalia1.org, andatele a vedere e a trovare quella, è la vostra, quella più vicina al vostro paese o alla vostra cittadina. Vogliamo salutare anche coloro che hanno messo il segui alla pagina di Instagram, ovviamente, e salutiamo anche coloro che non hanno messaggiato al 347 049 3131, perché è facile salutare coloro che messaggiano, è più difficile salutare coloro che non messaggiano. Quindi ci guarda, la Simo saluta anche quelli che non messaggiano, ma certo, perché so che ci state ascoltando, magari state guidando, siete indaffarati, state ancora lavorando e avete in sottofondo le note della nostra musica, la musica di Radio Italia 1. La Simo vi ringrazia, ci riascoltiamo domani, che sarà già il 13 di agosto, sarà già giovedì. Mi raccomando, questa sera l'eclissi, voglio sapere se la guarderete o non la guarderete. In molti non la guarderanno, perché sono arrivati anche questi messaggi di questa, di non guardarla, ecco, ma non per un fattore magari di energia, cose di questo genere. Se volete vedere invece lo spettacolo dell'eclissi, guardatelo, domani me lo racconterete. Mi raccomando, ci ascoltiamo domani. Have a nice day, baby. Ciao dalla Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Ucraina continua a colpire obiettivi russi in profondità. Il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero. Vi sarebbero almeno 3 morti, incluso un bambino. E il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare le petroliere russe per evitare rimbalzi sui prezzi. Intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wisenant, lo scalatore americano reso noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite, dove ha segnato anche qualche record mondiale. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe la base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui hanno perso la vita 2 persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente, che è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove vennero uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Europei di nuoto a Parigi, dopo i 2 ori e 2 bronzi di ieri, azzurri ancora a caccia del podio nelle finali al via dalle 18:30. Medaglie nelle mirino per Benedetta Pinato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4x100 stile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Rimane latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Un'altra giornata interlocutoria sulle borse di ambedue le sponde dell'Atlantico, fiaccate dalla perdurante incertezza in Medio Oriente, in particolare sulle prospettive di sblocco dello stretto di Hormuz. Praticamente piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sotto quota 80 e le quotazioni internazionali degli energetici. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. Dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, la GIP del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Conto alla rovescia per l'eclisse di sole che in Italia è atteso dalle 19:30 circa e non sarà totale ma parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Favorito il nord-ovest, la massima copertura possibile, spiega l'Unione Astrofili Italiani, si avrà in Liguria col sole oscurato fino a quasi il 95%. Medici ed esperti intanto invitano a resistere alla tentazione di guardare direttamente il sole durante il fenomeno, perché si rischiano gravi danni alla vista. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Curva Maior Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatorie della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto. Perché poi, in effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio, anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumide Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli. Sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
4: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa Europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mia.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di 15 minuti in direzione Francia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: 1, 2, 3.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Da chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, tu ti meriti il meglio.